Come negoziamo, bimba, qua, MC, bingo, amati, ti condanni, così la partita, dincani, ti putti chiesi, dai, gango, guarda, dindindi, 4 o'clock.